ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato un invaso. O partigiano.